Parfois tu as mon damé, io sam ne bi. Gira, per ridamce di te salali. Gzebze huavi lebit, savse corde via. Calivit ciurciur nipsi e samme. Titko si huar reis, cezhli monsderi.